0: 有一个苹果，我妈给我寄来的。昨天下了晚自习，没舍得吃。哎，咱俩一块儿找找啊！来，哎，在这儿呢。来，快看，桌子躺了一下，还没烂呢。
1: 能吃，来，班里克，给。班长，这是你的苹果，应该你吃。
2: 哎呀，你听我的，我是班长。不行，不行，
1: 班长，哈萨克谚语说，分食最后一粒盐的。
0: 是兄弟，上甘岭电影里，八个人一个苹果，一人一口，成了三圈也没吃完。我提议，咱们也一人一口，谁不吃，谁就是逃兵。那好，你先吃，来，快拿着呀。
3: 快出去！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！